0: hobane ha re baeti lefatshe lena ke la rona. Modimo o boloke Lesotho, Modimo o boloke Basotho, kgotso pula nala.
1: All praise! Atejo! Praise! Shoulder arms! Ke kopa protocol. His Majesty abasanka tumediso ya ho qetela a hlwella mane staleng se setle se setsha. Re a leboha ntate wa rona Lesotho, ke rata wena, ke tla shwella wena. Re a leboha ntate.

Nahana feila. O streama di movie le di show tsa ho tso di ratang. Ntwana di kena di online class. O sebeletsa hae. Empontso sa ipotsa hore na ibe o setse data e kae. Jwale Econet, yo tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng. Baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo. Ka ditjeo tse tlase. Ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di packaging tse